0: Radio Citanio, l'émotion del pays.
1: Aquí, nous sommes tous à la fenêtre de l'hostal, à Cordos, et en face, il y a 10 rondelles qui sont venues. Mais pense qu'il n'y a pas tant comme les autres années, mais il y a quelques-uns. Las entendi, Celina?
2: Oh, las entendi.
1: E come comprendiamo lo ringrazio dei auxelli, potremmo dire ciò che dice. A quello qui, a veces, a quello pittuno. E gente di contare a las autres qui tutto ciò che fa in Africa. In Africa, io monterei alla cima di un palmier, completamente alla cima, e lo ben buffavo, e lo palmiano d'un costato, dell'altro, d'un costato, dell'altro, facevo come un branzoletto, e a chi mi amusavi, risioi. E a che lo aval? Il rondello di che dice lì?
2: Ah, io hai pla compreso, devo fare la rivirata. Nusaus, cantava intrassato la mar a coruret, luntens, eren talomellases che sabian passano a ben arrivare. A cima del ghiaccio. Sabbiamo pas come si fa. E a un momento donato abbiamo visto come un piccionillo in basso. Allora si è andavalato per non spausare. E l'illo si è mettato a parlare. Era pas un illo, ma un baleno.
1: Un baleno? Oh.
2: E la baleno nous diet: se volete, vous potete fare un po' di cammini. E a tal, pendendo tutto un son, abbiamo piazzato sulle schiene della baleno. L'irundello disse: io te debi, tu me debes, pago me te pagarai e seren chite.
1: L'irundello disse tavi come co, in Africo, in Americo, in Asio, in Oceanium, mangiavi de pebre.

0: décision.
1: Andiamo, sono la Zampogna, a cantare. A cantare. A cantare.

zeshux, canem aurio candauru, lus ues bintans tus temanesce, e che burivan dab la pou tus miserus, omus inuste, cuvers daugas, o nus temestre. Demanda pevera luenessa l'utens de l'umpra du souillé, l'utens de buha du suspit, perché andunc tuat iaures, perché andunc tuat iaures.

Ari yari de la sale che de masera nadale manzarende cufi mene bieglio bieglio d'unaime. La bieglio sapteta l'orti di trubetti una semor de la penne fetti mantelle da so seggio in caramel. Se n'anghiate caramelle ci andavano la porto de Bertrand. E Bertrand, duvi me che te porti in sac de fe. A chi passo bioseba cose galino senza batto se capu se ne spere un ritiro te che sui. Fui rus. Fui rus.

Dins aquell burbular sembla si venen ara planet. Dins aquell burbular sembla paquini caracol si venen a la planeta. Fa la cursa per la bursa per esclapa la pauria. Agachats la meraviglia. M'inviter una sopa.

carno de l'Ouest que lo soleil si descansava. E che voles, ratunet, gli demandet lo soleil in se trufa. La mio drollo, la princesa ratuno, espertu, gli diguet lo ratas, tu che sios lo mai puderus de l'univers. Che non pas, responde lo soleil. La princesa ratunel es pas per giù. Y a mai puderus che non pas giù. L'unibul es pla mai puderus. Cam me capello, men pacio delusi. E beso, diguet lo rei ratas, me calana truba l'unibul. Lo rei ratas tourne sauta sur l'arculan, arribet a la conne del sud che l'unibul si descansavo. E che voles, ratunelot, gli demandè l'unibul in se trifà. La mio drollo, la princesa ratunelo, espertu. Lo diguet lo ratas. Tu che sios lo mai puderus de l'univers, pramu che sios capable d'empacia lo soleil de l'usi. Che non pas, responde l'unibul. La princesa ratunelot es pas per giu. Y a mai puderus che non pas giu. Lo vent es pla mai puderus. Cam buffi, podi pas li resisti e sui obligat d'anna un bol cange. E beso, diguet lo rai ratas, ne calana trova lo vent. Lo rei ratas tourne sauta sur l'arculan, arribet a la cauno de l'est che lo ben si descansavo. E che voles, ratunelo tet, gli demandè lo ben del setrifà. La mio drollo, la princesa ratunelotto, espertu, che sios lo mai poderus de l'univers, pramu che sios capable de cassar l'unibul, che scapable de impacciar lo soleil de l'usi. Che non pas, responde lo ben. La princesa ratunelotto es pas per giù. Y a mai poderus che non pas giù. Lo munt es pla mai puderus. Podi buffa fort, ma resto e sui obligat de men tourna. E beso, diguet lo rei ratas, me calana trova lo munt. Da valle dell'Arculan e se trubet alla cima del munt che n'ero partit. E che voles, ratunelu tetot, gli demandè lo munt in se trufa. La mio dron, la princesa ratunelotto, es per tu, gli diguet lo ratas. Tu che sios lo mai puderus de l'univers. Pramu che sia capable d'arrestare lo ben, che è capable di cazzare l'unibul, che è capable di impacciare lo soleil de l'usi. Che non pas, respondit la montagna. La princesa ratunelo tete, e spas per giù. Y a mai puderus che non pas giù. Lo rat blanc, che me cure lo pe, e spla mai puderus. E beso, diguet lo rei ratas, me calana trova lo rat blanc. Lo rei ratas davaret de la montagna, can arribet en so del rat blanc, un gat acabava de se lo mangià. La princesa ratunelo demurèt vieio ratunelo.

sec, ulivo e miraiet, branche de palmie, siunde pelecano, cantarenti, fretimbalo.

sa cosa spaspolita che memo Lubiace tirate giustamente del disco Lubiace dello del filo gruppe uxita de las balial de las balados italianos allora che se cantesse o che se chantesse la canzu se canto giustamente l'imne uxita che se digesse se canto a ici o se canto alla della altre costate ma si in finale lo se scutto per loro d'arro a questo bersiu Occitan italiano, donc, del secanto, del bel secanto, donc, interpretat per Ludalfi, en concert a Kelis le chanto, e cal estre quiliat, cal estre reit, lupun levat, puscaco, es un inne, so dison, escutant donc se chanto.

Ma chi dunque l'udalfi in caro ambecianza d'abandu? Nos chitan andun d'arie tros, un tros da queste sede, tirate in caro da queste sede, l'ubiace un tros forze pulit che se sunno grandaigo.

Kedemai politica questo grandaigo del Delfi per acaba a questo picciot emissio per torna tampa a questo discoteco. Donc, se boulez d'entresegno su Slu Delfi, vous rappelli quand même che ben escutat mentre a queste picciu cardur, lu CD l'ubiace, de straits del CD l'ubiace, ambe l'ubiace d'imprimier, puei de seguido 700, puei de chance d'avandu, puei la grandaigo. Se boulez d'entresegno su Slu Delfi, ben fin finale, c'est pas trop facile puisque un gruppo della Sbalados Italianos, è un gruppo che è distribuito sunk in Italia, a livello nazionale, ma sunk in Italia. De tutti bien, è possibile da vedere segno sul sito internet www.baracca.com. Ma chi è ici, sarà mai facile da vedere segno sus la distribuzione del Delfi per Sao, presso è possibile di comenda beleu de CD per corrispondenzio. Ma chi acaba dunque a questo picciotto emissio, torna in tampa, su Zaco, per Hawaii, la discoteca.